0: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Abana memba boshebe kopek luanzo. Valino vutrochi bwerileta. Nerishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
0: Mwase mkolesa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
1: Erite mari enyu neri yetu.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli.
1: Haumane kopek luanzo. Akalala omobuguma
2: Endabie shongolo yeah sikana bibawa
3: na Dani mweusi.